0: 106.5, Radio Primero de Mayo, surcando los aires del Gran Santiago.
1: Una canzone contro l'infamia, per l'amicizia.